Arutan bibi bare bebere. Eta tama, shadayana gulan kubibi di beresan.